0: Ego occidam et vivere faciam, percusiam et ego sanavo. Alleluia.
1: Gloria et honore coronasti Christum tuum. Alleluia.

Celebramos Missam de sábado, hebdomade sexte, temporis pascalis, cum prefazione secunda de Ascensione Domini, et prece eucaristica prima.

0: Oremos.
1: Deus, cuius filius ad celos ascendens, apostolis sanctum spiritum dignatus est policeri, presta quesumus, ut sicut illi multifaria doctrinae celestis, munera preceperunt, ita nobis quoque spiritalia dona concedas. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
2: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Trascorso ad Antiochia un po' di tempo, Paolo partì. Percorreva di seguito la regione della Galazia e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Arrivò a Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che per opera della grazia erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Verbum Domini.
3: Deo gratias.
2: Dio è re di tutta la terra. Dio è re di tutta la terra. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la terra. Dio è re di tutta la terra. Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni. Ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama. Dio è re di tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro re, cantate inni. Dio è re di tutta la terra.